0: Fatalismo.
1: Fatalismo.
2: Come un flauto pendente dal disco.
0: Fatalismo.